famiglia agiata, resta il nome, ma la testa sarà vostra parente.

0: Provo a farvi un sermone, vi domando un minuto d'attenzione. È vero o non è vero che saranno due mesi? Io l'ho offersi lavando una zitella, nobile,
1: ricca
0: e bella.
1: È vero.
0: Promettendomi per giunta un bel assegnamento e alla mia morte quanto possiedo.
1: È vero.
0: Minacciando in caso di rifiuto di sedervi e a torvi ogni speranza al mogliarmi se vuoto.
1: È vero.
0: Orbene, la sposa che m'offersi or son due mesi.

0: sono una spiantata!
1: Rispettate una giovine povera, ma onorata virtuosa!
0: Siete proprio deciso!
1: Irrevocabilmente!
0: Ora bene! Pensate a trovarvi un alloggio!
1: Così mi discacciate?
0: La vostra ostinazione d'ogni impegno mi scioglie! Fatevi provvedere, fi! Io prendo moglie.
1: Prender moglie?
0: Sì, signore!
1: Voi?
0: Quel messo in carne!

0: Mio Pasquale da Corneto, possidente qui presente in carne ed ossa, qui presente in carne ed ossa, d'annunziarvi l'alto onore, mio Pasquale da Corneto, che mi vado ad almogliare, che mi vado ad almogliare.
1: Voi scherzate!
0: Scherzo, buongiorno!
1: Sì, sì, scherzate!
0: E non vedrete al nuovo giorno, sono il vino stagionato, ma ben molto conservato, e per forza e vigoria me ne sento da prestare. Voi frattanto

0: Nostra stratagemma.
1: Me ne lavo le mani.
0: Come? E fu?
1: Leggete!
0: Mia Norina, vi scrivo con la morte del cuore. Lo farem vivo. Don Pasquale ha girato da quel furfante, da quella faccia doppia del dottore. Grazie! Sposa una sua sorella, mi scaccia di sua casa, mi disereda, infine. Amor mi impone di rinunziare a voi, lascerò oggi stessa e quanto prima all'Europa. Addio, siate felice. Questo è l'ardente mio voto, il vostro Ernesto. Le solide pazzie.
1: Ma se gli parte...
0: Non partirà, va certo. In quattro salti son da lui, della nostra trama lo metto.

0: Anzi alle sue voglie, Don Pasquale ha deciso prender moglie.
1: Già mi diceste.
0: Orben, io suo dottore, vistolo così fermo nel proposto, cambio tattica e tosto.

0: una sorella, vi fa passare per quella, egli non vi conosce. Vi presento, pria che altri mi prevenga. Vi vede, resta cotto.
1: Va benissimo.
0: Caldo, caldo vi sposa. Carlotto, mio cugino, ci farà da notaro. Allora sta poi, tocca pensare a voi. Lo fate disperar, il vecchio impazza, l'abbiamo discrezione.

solo cande il nostro imbroglio, Don Pasquale a corbellar. Solo tende il nostro imbroglio, Don Pasquale a corbellar. Voi sapete se del resto sono amico, bene li voglio, lo sapete, lo sapete. Solo tende il nostro imbroglio, Don

Quando avrete interrotto il dottor Malatesta, e chi è con lui? Ricordatevi bene, nessuno ha più da entrare. Guai se lasciate rompere la consegna. Adesso andate. Per un uomo sui 70, zitto, che non mi senta la sposina, convien dir che son lesto e ben portante. Con questo boccon poi di toilette alcun vien.

0: enigma. Quel velo,
1: non oseria, son certo, a sembiante scoperto, parlare un uom, prima l'interrogate, vedete se nei gusti vi incontrate, poscia vedrem.
0: Capisco, andiamo, coraggio. Posto che ho l'avvantaggio, anzi, il signor Fratesta, no, il dottor Malatello, cioè, voleva dire...
1: E della testa,

0: qualche volta al teatro.
1: Non so che cosa sia, ne so per bravo.
0: Sentimenti che io lodo, ma il tempo, uo puoi passarlo in qualche modo.

0: misericordia! Oh, dite!
1: Una colpa! In mezzo al cuore, per carità, dottore! Ditele! Ditele, se mi vuole! Mi mancano le parole! Sono a ghiaccio! Sal morto!
0: Via, coraggio! Mi sembra ben disposta!

0: consente, è vostra.
1: Ma tuo, beato me.
2: Ne avvedrai fra poco.
1: Presto per notaro.

barre, eccetera. Soffroni va la testa, domicile, eccetera, con tutto quel che resta. E l'altra parte, eccetera. Pasquale, la cornetta, eccetera, eccetera. Poi dito il secondo consueto. Eccetera. Eccetera.

appresso. Di qual privato che ci dirà di quanto è il possiede, immobili ed immobili, dona tra gli viecere, alla suddetta che ci dirà sua moglie dilettissima, finora la metà. Sta scritto, intende d'ordina, che sia riconosciuta, oltre a questa casa fuori, fuori, padrona ampia, assoluta, che sia da tutti i singoli di casa riverita, vita, vita ed obbedita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, v

0: basta, zitto! Maria, ci vuol precipitare, sembra di sognare.
1: La sposa è quella.
0: Ma questo non può stare.
1: Ah, figliuolo, mi farcene, figliuolo, mi farcene. È tutto per tuo bene, tutto per tuo bene. Se vuoi Norina perdere, non hai che seguitar.
0: Soprano, soprano,
1: mi farcene, figliuolo, mi farcene.
0: Non c'è di

0: paga.
1: Bella,
0: a terla qui fra noi, non pago mica.
1: No?
0: No, sono non son padrone.

0: Milano io? Io! Sono tradito, beffeggiato. Mille furie di tenetto. Questo inferno anticipato non lo voglio sopportare. Non lo voglio sopportare.
1: Sono morto.

0: casa è mal disposta, sì. Sono antica gli aimabili, sì. Un pranzo per 50, sì. Un salto gioielliere, la casa e il pranzo, sì, sì, sì, sì, ah, sì. Sì. Ah, sono tradito, pepeciato, pepeciato.
1: Allora,
0: mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille f

vediamo. Alla modista, 100 scudi, obbligato. Al carrozziere, 600, poca roba. 950 al gioielliere. Per cavalli, al demonio i cavalli, i mercanti e

Arrivederci presto all'ospedale. Che cosa vorrà dir questa gran gala? Uscir sola quest'ora nel privo di finozze, debbo farmi a ogni costo ed impedirlo. Ma si fa presto a dirlo che colei ha certi occhi accesi.

Pampas tua. Hai per romperti la testa, hai per romperti la testa.

qualche nota di cuffie e di merletti che la signora qui lasciò per caso. Adorata Sofron, ehi, ehi, che affare questo? Fra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino dalla parte che guarda a settentrione. Per maggior precauzione fa, se puoi, di introdurmi per la porta segreta. A noi daran ricetto sicuro l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele. Addio. Questo è troppo. Costei mi vuol morto arrabbiato. Ah, non ne posso più. Perdo la testa. Si chiami Malatesta. Correte dal dottore, ditegli che sto mal, che venga tosto.

0: Voi intesi? Sta bene. Ora in giardino scendo fuori la mia porte. Mentre io fo qui la mia, soprattutto che il vecchio non ti conosca.
1: Non temere.
0: Appena venir ci senti.
1: Su il mantello e via.
0: Ottimamente.
1: Arrivederci.

Questa repentina chiamata mi prova che il biglietto del convegno notturno ha fatto effetto. Eccolo, come pallido e dimesso, non sembra più lo stesso.

quieti, quieti, l'antinente nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, la mia gente imprigionata, senza perdere il momento quando già la notte sta, e la coppia sciagurata a mio cenno imprigionata, senza perdere un momento quando già la notte sta, senza perdere un momento quando già la notte sta, senza perdere un momento quando già la notte sta. Io direi sentito un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo, e da tempo ci mostriamo. E ci avremo

ci facciam dei due promettere che la cosa restina. Ci facciam dei due promettere che la cosa restina. Ci facciam dei due promettere che la cosa restina. E si fatto solimento, poca pena al tradimento, e

Tutto l'hai da scontare. Vedi se giovi non racine cane, le sorrisi tene, li sospiri e lacrime. Vedi se giovi non sorrisi tene, li sospiri e lacrime. Or voglio prendere la mia rivincita, or voglio prendere la mia rivincita. Se nella trappola voglio arrestare, sì nella trappola voglio arrestare. La mia vendetta già t'ha raggiunto, tutto in un punto l'hai da scontare. Tutto in un punto l'hai da scontare, tutto in un punto l'hai da scontare. Il poverino sogna vendetta, non sa il meschino quel che gli aspetta. In vano freme, in van s'arrabbia, è chiuso in gabbia, non può scappar. In vano accumula progetti calcoli, in vano accumula progetti calcoli, non sa che fabbrica castellinaria. Nuda di semplice, nuda di semplice, che nella trappola da se medesimo, se nella trappola da se medesimo, nuda di semplice, che nella trappola da se medesimo, sono a gettar. In man c'è rabbia, in mano freme, si è chiuso in barra.

0: lui che stava qui con voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non v'era alcuno.
2: E faccia vostra.
0: E mentir sfacciato.

0: A quest'ora in giardin. Che facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? Ah, donna indegna, fuori di casa mia, occhio.
1: Signor marito, so che tolle prendete.
0: Uscite, e presto. Di mille pompe.
2: Don Pasquale, lasciate fare a me. Solo badate a non smentirmi. Ho carta bianca.
0: È inteso.
1: Che bello adesso viene.
2: Stupor, misto di sdegno.
3: Attenta ben. Sorella, udite. Io parlo per vostro ben. E vorrei risparmiarvi uno sfregio.
1: Come uno sfregio?
2: Benissimo.
3: Domani in questa casa entra la nuova sposa.

0: giusto! Don Pasquale, non c'è via. Qui bisogna sposar quei due davvero, se no costei non va.
1: Non mi pare vero.
0: Vedi di casa qualcuno? Ernesto!

0: è un anno assegno di 4.000 scudi.
1: Ah, caro zio, che fia vera.
0: Così torno nel più tempo, dite di sì.
2: Ma pongo.
3: Dio consento, corri a prender Norina, recala.